0: Mazzuiamo, Varga.
1: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
5: Feliz Navidad.
6: Veselih Svyat.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.